gdje se daci reci. Che sanine da lega va mostiando al tazzo. Ah. Ci pensavo che sasse.